che una bandana da spegne ma raccolano gli impegni con l'umana è fatta.